0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: l'indovinello del giorno.
1: Esiste solo prima di nascere e nascendo muore. La risposta è domani.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 2:51.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare.

0: Sono Daniel da Catania. Ascolto Radio Margherita perché mia moglie si chiama Margherita e le voglio bene più della mia vita. E poi fate delle canzoni fantastiche. Complimenti.
1: Radio Margherita. Canzoni fantastiche. Anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora. Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

0: Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre Canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Gianni Nazzaro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Nazzaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. La nostra canzone. Quanto è bella lei. Questo sì che è amore.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 3:31.

0: Oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Pierc, neve sporca.
2: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti.

Ciao, sono Lorella e chiamo da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché finalmente mi fa sentire della buona musica italiana, dischi in vinile che probabilmente non si troverebbero più neanche in commercio e che qualcuno ha purtroppo già dimenticato, e questo sarebbe un delitto. Quindi è molto bello rivivere certi periodi per noi storici della musica italiana, e faccio tanti complimenti a Radio Margherita. Spero che continui sempre con questo percorso musicale bellissimo e sicuramente unico. Grazie.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Un viaggio senza confini. Domenico Modugno. Piange il telefono.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007, e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva, Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita,
3: Radio Margherita,
2: la tua radio.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedie degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sottomedie di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì, in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massimi sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Polanca, ogni volta.

0: Eddie Brock. Promettimi!
1: La senti anche tu, questa strana malinconia che torna su come pioggia d'estate?

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Gisella. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 maggio del 1769, Gian Vincenzo Antonio Ganganelli viene eletto papa con il nome di Clemente XIV. Lo scioglilingua di oggi è: Peppe dalla pappa al pupo, il pupo dalla pappa a Peppe, tanta pappa pappa al pupo, quanto pappa pappa Peppe. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Prima ero della Lega Nord, poi me ne sono andato e ho fondato la Lega Super Nord. Il simbolo era bellissimo, c'era un orso bianco su un igloo che indicava un eschimese dicendogli «Tornatene a casa, Terun!». Ed ora l'aforisma del giorno. Il futuro appartiene a chi non smette di crederci. Il consiglio della nonna di oggi è: occhi affaticati e occhiaie, prendi due bustine di camomilla, bagnale sotto il getto di acqua tiepida e dopo averle leggermente strizzate, usale come impacco sugli occhi chiusi per un quarto d'ora. Adesso l'indovinello del giorno. In un tamponamento a catena vengono coinvolte 12 autovetture. Quanti sono i paraurti danneggiati? La risposta è 22 paraurti. Le macchine centrali avranno danneggiati i paraurti posteriori e anteriori. La macchina iniziale avrà danneggiato solo il paraurti posteriore, mentre la macchina in coda avrà danneggiato solo il paraurti anteriore. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Serafino da Palermo e questo è il mio proverbio. Quando lo diavolo t'alliscia è segno che vuole l'anima. Quando il diavolo ti accarezza vuol dire che vuole la tua anima. Ciao Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Smargiasso. Smargiasso. Lo smargiasso è una persona che si vanta eccessivamente di qualità che non possiede o di imprese mai compiute, comportandosi da spaccone o gradasso.
3: Emma Marrone. Sembra strano.

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Agata Di Fini di Mister Bianco, in provincia di Catania. Giulia Cuciniello di Foggia. Salvatore Bonaventura di Acireale, in provincia di Catania. Tonino De Meco di Crotone. Salvatore Chiazzese di Aragona, in provincia di Agrigento. Enrico D'Amico di Trapani. Claudia Gasgone di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E Ciccio Fontana di Scoglitti, in provincia di Ragusa.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Cristiano Malgioglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Cristiano Malgioglio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mare nei tuoi occhi, L'importante è finire, Mi mandi rose, Sei la luce, la vita, Signora Evora e Siamo così.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Emma Marrone.
2: Paolo Conte, Azzurro.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa cattolica ricorda Beata Gisella,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Afono, afono, privo di voce, fioco, appena percettibile. Una persona afona.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stigmatizzare, stigmatizzare, disapprovare con fermezza. Per esempio, il segretario del partito ha stigmatizzato l'iniziativa dei dissidenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Puerile, puerile, infantile, ingenuo in senso banale e anche indisponente. Discorsi puerili, tutto ciò che è puerile, proprio o caratteristico della fanciullezza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Decomporre, decomporre. Significato: come verbo transitivo significa disgregare, come verbo intransitivo significa scindersi, putrefarsi, corrompersi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Evaristo Gallo di Catania, Danilo Falconi di Fonni, in provincia di Nuoro,

0: Roberto D'Alessandro di Genova, Gaetano Amaltese di Alcamo, in provincia di Trapani, Andrea Capitano di Palermo, Simone Micalizzi di Cagliari, Agnese Marino di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, e Cosimo De Pascali di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Angelina Mango, ci pensiamo domani.
2: Allora, stavo pensando...

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Vilma Goic, il profumo dell'erba. Il profumo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, volevo solamente rispondere al mitico di prima che ha detto di prendere donne autonome nel caso in cui una persona dovesse lasciarsi. Ecco, noi donne nessuno ci prende perché non siamo pacchi postali. E seconda cosa, noi ci mettiamo insieme alle persone per amore. A volte anche al contrario, ci sono uomini che si mettono con donne benestanti per togliergli tutto dopo la separazione. Quindi volevo dire al mitico di prima, ciao mitico, che noi donne non siamo pacchi postali e questi argomenti maschilisti puoi tenerteli per te. Viva le donne, viva gli uomini, viva l'amore e viva i bambini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa cattolica ricorda Beata Gisella,

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contento di non essere nato in Francia perché non so nemmeno una parola di francese.
1: L'angolo del sorriso.
3: Dal dentista.
4: Venga tra una settimana per l'estrazione.
2: Ah, grazie. Che premi ci sono?
1: L'angolo del sorriso.
2: Cos'è un biologo? Un discorso tra due monologhi.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Radio Margherita, la più bella musica.

atteggiamento arrogante ferisce più di 1000 parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Blanco, tanto non rinasco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Trump sospende l'attacco all'Iran che doveva scattare oggi. La richiesta dai paesi del Golfo. Ci sono prospettive negoziali serie, ha detto, ma senza un accordo siamo pronti ad un attacco su vasta scala. L'abordaggio armato di Israele alle imbarcazioni della flottiglia, oltre 300 gli attivisti ora rinchiusi su una nave prigione in rotta verso Ashdod. Ci sono anche 12 italiani, ne chiede il rilascio immediato il ministro degli esteri Tajani.
2: Siamo in contatto con la nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato, abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale.
1: In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, 48 anni, arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Dall'uomo prime ammissioni, abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 7 e 58 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Agata Di Fini di Mister Bianco, in provincia di Catania, Giulia Cuciniello di Foggia, Salvatore Bonaventura di Acireale, in provincia di Catania, Tonino De Meco di Crotone, Salvatore Chiazzese di Aragona, in provincia di Agrigento, Enrico D'Amico di Trapani, Claudia Gasgone di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e Ciccio Fontana di Scoglitti, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Michele Bravi, prima o poi.
4: La

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedie degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sottomedie di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massimi sopra la media al centro e al nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Lucio Battisti. Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Antonio da Cisternino e vorrei rispondere a quel signore che ha appena detto che alcuni messaggi sono da censurare, tipo la rivelazione sulle droghe, fatto di tutto un erbo un fascio. Alla fine è proprio questo il problema, la censura non fa parte della democrazia. È proprio quello il problema, dove c'è censura c'è sempre problema, come in passato sulla censura verso l'alcol, il proibizionismo, le cose sono andate avanti, il problema è informare bene la gente. Questo signore di certo non è ben informato sulle modalità di liberalizzazione e gestione del problema. Di certo vietare fino a mo in 100 anni non è servito a nulla, forse è ora di provare altro, no?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Noemi. Nostalgia. Non ci

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8:21.

0: orecchiabile e gradevole. Pensi a Radio Margherita.
1: Michele, è stato facile.
2: Amore mio.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa cattolica ricorda Beata Gisella. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 maggio del 1769, Gian Vincenzo Antonio Ganganelli viene eletto papa con il nome di Clemente XIV. Lo scioglilingua di oggi è Peppe dalla pappa al pupo, il pupo dalla pappa a Peppe, tanta pappa pappa al pupo, quanto pappa pappa Peppe. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Prima ero della Lega Nord, poi me ne sono andato e ho fondato la Lega Super Nord. Il simbolo era bellissimo, c'era un orso bianco su un igloo che indicava un eschimese dicendogli «Tornatene a casa, Terun!». Ed ora l'aforisma del giorno. Il futuro appartiene a chi non smette di crederci. Il consiglio della nonna di oggi è: occhi affaticati e occhiaie, prendi due bustine di camomilla, bagnale sotto il getto di acqua tiepida e dopo averle leggermente strizzate, usale come impacco sugli occhi chiusi per un quarto d'ora. Adesso l'indovinello del giorno. In un tamponamento a catena vengono coinvolte 12 autovetture. Quanti sono i paraurti danneggiati? La risposta è 22 paraurti. Le macchine centrali avranno danneggiati i paraurti posteriori e anteriori. La macchina iniziale avrà danneggiato solo il paraurti posteriore, mentre la macchina in coda avrà danneggiato solo il paraurti anteriore. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Serafino da Palermo e questo è il mio proverbio. Quando lo diavolo t'alliscia è segno che vuole l'anima. Quando il diavolo ti accarezza vuol dire che vuole la tua anima. Ciao Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Smargiasso. Smargiasso. Lo smargiasso è una persona che si vanta eccessivamente di qualità che non possiede o di imprese mai compiute, comportandosi da spaccone o gradasso.
3: Eleonora Quinci,

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: l'amore. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 8 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Evaristo Gallo di Catania, Danilo Falconi di Fonni, in provincia di Nuoro, Roberto D'Alessandro di Genova, Gaetano Amaltese di Alcamo, in provincia di Trapani, Andrea Capitano di Palermo, Simone Micalizzi di Cagliari, Agnese Marino di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, e Cosimo De Pascali di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Gisella.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: i proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Sono Santina da Messina. Il proverbio è: una fava pig e due piccione.
3: Una fava.
2: Che significa in italiano?
3: Con un favo
2: prendi due piccioni. Ciao, grazie.
4: Banda, abito nella provincia di Torino. Il mio proverbio è: chi va piano va sano e va lontano, oppure chi la fa l'aspetti.
5: Sono Maria e chiamo da Cosenza. Tire più un pelo che una corda, e vuol dire attira più un qualcosa di semplice che qualcosa di complicato.
6: Ettore di Martino, Palermo. Bon tempo e malo tempo unnurano tutto il tempo. Buon tempo e mal tempo non durano per molto tempo. Campa cavallo, che l'erba cresce. Campa cavallo, che in futuro l'erba crescerà. A casa cape quanto vuole un padrone. La casa è spaziosa quanto vuole il padrone di casa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Luca De Risio, dentro un'altra istante.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ho appena sentito il consiglio di un ascoltatore che però non mi trova assolutamente d'accordo. Non è vero che ci deve essere scritto olio di oliva 100% italiano per essere di qualità. Purtroppo gli oli commerciali 100% italiani, ma non purtroppo non rientrano comunque, cioè sono olive prese dall'Unione Europea, c'è anche scritto sull'etichetta, quindi consiglio all'ascoltatore, prima di parlare, di informarsi meglio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 9:51.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Agata Di Fini di Mister Bianco, in provincia di Catania. Giulia Cuciniello di Foggia. Salvatore Bonaventura di Acireale, in provincia di Catania. Tonino De Meco di Crotone. Salvatore Chiazzese di Aragona, in provincia di Agrigento. Enrico D'Amico di Trapani. Claudia Gasgone di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E Ciccio Fontana di Scoglitti, in provincia di Ragusa.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Eros Ramazzotti.

0: attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Partita poco prima delle 6, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo: comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
2: Lo sai che in fondo.

0: questo tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Francesco Gabbani, viceversa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Gisella.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007, e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva, Radio Margherita, per la memoria. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

0: Grazie, boccale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Evaristo Gallo di Catania, Danilo Falconi di Fonni, in provincia di Nuoro, Roberto D'Alessandro di Genova, Gaetano Amaltese di Alcamo, in provincia di Trapani, Andrea Capitano di Palermo, Simone Micalizzi di Cagliari, Agnese Marino di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, e Cosimo De Pascali di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Clara, prima donna.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gemma dalla provincia di Bari. Vorrei porre l'attenzione sulle zanzare, mosche, tafani e altro genere di insetti che pizzicano le persone e trasmettono le infezioni. E quindi, prima di parlare di zone tropicali importate e non importate, basta porre l'attenzione sui bidoni della differenziata della spazzatura posti nelle strade sotto le nostre stanze da letto, finestre e balconi, bidoni delle immondizie dei ristoranti che sono lì dalla mattina alla sera e non vengono mai lavati e disinfettati. Questo è a carico dell'amministrazione pubblica, che deve controllare e far mettere i bidoni, una volta finito il ritiro, il riciclo, all'interno delle strutture, non lasciarli in strada con i residui dei cibi che attirano mosche, insetti e zanzare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Gianni Nazzaro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Gianni Nazzaro.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. La nostra canzone. Quanto è bella lei. Questo sì che è amore.
0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 11 e 26 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Gisella.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto, e si avvicinano le elezioni in medio termine. E forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin, che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump, e il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire, state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo, e se ci attaccate, o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Mangi il monoprotein con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Delle Maldive ha recuperato i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
1: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
0: USA e Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 11 e 59 minuti.
1: Fulminacci, stupida sfortuna.

Wanda da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio che si può ascoltare tutto il giorno, non ti annoia mai ed è una radio veramente, ma veramente bella.

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 12 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Anthony Robbins? Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo di certo cambiare il vento, ma Pulce, possiamo orientare le vele. Come diceva Marco Tullio Cicerone, siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. Sa cosa diceva il grande Marco Tullio Cicerone più di 2000 anni fa? Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paolo da Torino. Permettetemi uno sfogo di politica internazionale. Spagna, Irlanda, Norvegia, in Europa e altri 142 paesi nel mondo hanno riconosciuto lo Stato palestinese. E noi, che cavolo, e uso un eufemismo, stiamo aspettando? Cos'è? Dobbiamo aspettare il permesso di Washington? Un popolo, uno Stato. Grazie Radio Margherita per la nostra grande musica italiana.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 12:58.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere. Ripenserò.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, grazie che ci tieni compagnia tutti i giorni in modo egregio. Volevo dire ai miei concittadini, signori, svegliamoci perché abbiamo una politica malata. Cioè non è possibile avere una casa, comprarla con il sudore e pagare una tassa per avere la casa. Cioè che tassa devo pagare su una cosa che è già mia? Perché devo pagare la tassa? Spingono tanto per il Made in Italy, cioè da comprare una bottiglia di olio che è italiano la paghi 13 euro, poi compri una bottiglia che magari si è fatta il giro del mondo per arrivare in Italia, quindi spese su spese di trasporto, e la paghi tipo 8 euro, e voi dite spingete sul Made in Italy. Cioè la stessa cosa per esempio il gas, cioè io consumo effettivi 50 euro di gas ma ne pago altri 70 di spese, e stiamo zitti, siamo tutti zitti. Ma dove dobbiamo arrivare? Dove? Svegliamoci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Un poeta ha sempre troppe parole nel suo vocabolario. Un pittore troppi colori sulla sua tavolozza. Un musicista troppe note sulla sua tastiera.

Radio Margherita, per la saggezza. Un fauno

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Dalla provincia di Palermo, Sicilia, un saluto va a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, in particolare a tutti quelli che vivono di ipotesi. Io pensavo, io credevo, io immaginavo, ma si può. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Gianni Morandi, un pazzo come me.
4: E tutto quel che resta.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Radio Margherita Notizie.
1: La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
2: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
1: USA e Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Max Pezzali e gli 883. Una canzone d'amore.
4: Se

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Raffaele e chiamo da Casoria Napoli. Voglio dire la mia riguardo i 5 per 1000. Perché devo scegliere io a chi donare questi soldi quando sono tutti enti bisognosi? Perché non si dividono tutti questi soldi in parti uguali a tutti questi enti? Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Venerus. Impossibile.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Occhi affaticati e occhiaie? Prendi due bustine di camomilla, bagnale sotto il getto di acqua tiepida e dopo averle leggermente strizzate, usale come impacco sugli occhi chiusi per un quarto d'ora.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: bella musica leggera italiana. Marco Masini, il mio lato opposto.
1: Sono stato una

0: mio lato opposto.
1: Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Ida. Ho ascoltato qualche minuto fa un messaggio che riguardava gli angeli, gli extraterrestri che in qualche modo influenzano nella nostra vita. Qualcosa di queste notizie già conosco e mi unisco a questa idea e vorrei che anche gli altri aprissero gli occhi sulla nostra realtà occulta che nessuno o non tutti riescono a rivelare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Fasma indelebile.
2: E

0: sono Giuseppe e chiamo da Fazzelleria. Ascolto Radio Margherita per dimenticare mia moglie che mi ha tradito.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare tua moglie che ti ha tradito. Anche a Pantelleria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Ornella Vanoni, la musica è finita.
1: Ecco, la musica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto, e si avvicinano le elezioni in medio termine. E forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin, che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump. E il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire, state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo e se ci attaccate, o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Sfera e Basta, 6 AM.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Rita Pavone, il

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samila El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni dei Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Buruciaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore. Ah.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo esprimere la mia opinione in merito al parere espresso con una, a mio giudizio, una veemenza eccessiva dall'insegnante in difesa degli animali che lavorano nel circo. Io difendo gli animali, mi piacciono, però mi auguro che questa signora quantomeno sia vegana, visto che tutti i giorni sulle tavole, sulle nostre tavole, ci sono carni di animali che ovviamente sono tenuti in modo ben diverso da quelle nei circhi, che essendo fonte di reddito penso che vengano trattati, almeno per quanto riguarda l'alimentazione, in modo decente. Io mi arrabbio molto molto di più a pensare alle vittime innocenti di tutte le guerre, alle condizioni miserabili, disumane in cui devono vivere i sopravvissuti. Quello ci dobbiamo indignare. Gli animali in questo momento forse devono essere anche messi un pochino in secondo piano.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 16 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: l'indovinello del giorno.
1: Tutto collo, niente testa, niente gambe e spalle tonde, se lo chiami ti risponde. La risposta è il pozzo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio proponendo scenari estivi non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sottomedia di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi mercoledì massime sopra media al centro-nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 16:57.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Morgan, resta con me.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: L'Associazione Volontari Ospedalieri in Sicilia è presente in ben 14 città. I volontari dell'AVO li troverete nelle corsie degli ospedali, nell'accoglienza, nei pronto soccorso, nelle RSA, nelle case di riposo, nelle case di comunità, insieme ai bambini, insieme alle donne, insieme agli anziani o insieme alle persone comunque che in quel momento sono in uno stato di difficoltà. Se anche tu vuoi donare un po' del tuo tempo, stare vicino ad altri esseri umani, ascoltarli, abbracciarli, tenere loro la mano, fare in modo che gli occhi si incontrino con gli occhi e si parlino, puoi diventare un volontario AVO. Sono in partenza le iscrizioni per i nuovi corsi di formazione AVO. Seguite la pagina AVO Sicilia per avere tutte le notizie relative anche alle AVO nelle varie città, oppure potete contattare il 333 13 68 600 o scrivere una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com. Vi aspettiamo in tanti. AVO è con tutti voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Donna con te si sono confrontati oggi Kaoma e Anna Oxa.
1: Confronti
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
2: Opposite. Nuova Delhi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 17 e 27 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Costernare. Costernare. Significato: avvilire l'animo, sbalordire, affliggere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Peripatetico. Peripatetico. Relativo alla tradizione filosofica antica, a indirizzo prevalentemente erudito e naturalistico, facente capo all'insegnamento di Aristotele, quindi seguace delle dottrine aristoteliche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Avulso. Avulso. Isolato, staccato, separato. Per esempio, una frase avulsa dal contesto, oppure un individuo avulso dalla società.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mecenate. Mecenate. Protettore di studiosi e di artisti. Per esempio, i mecenati del Rinascimento. Origine: dal nome del patrizio romano Gaio Clinio Mecenate, protettore e amico di Orazio e di altri poeti latini.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Anastasia, la mite.

0: al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Anna Tatangelo, chiedere scusa.
3: Restare qui.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
0: Salvatore Adamo, affida una lacrima al vento.
2: Affida.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Gianni Morandi, Tangenziale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: A volte mantenere l'ordine e far rispettare la legge non è così complicato come si possa pensare, è molto facile. Basta una persona preposta, che gira per il paese, una soltanto, che quando vede un signore, una signora che porta a spasso il cane, che fa i bisogni in mezzo alle strade, è cosa peggiore nei centri storici che già sono fatiscenti di per sé, basta chiedere: signora, lei ha il kit per il suo cane? Acqua, bustina e guanto. Sicuramente nessuno ce l'ha. Multa! Si scatenerà una reazione a catena, perché una lo dirà all'altro e nessuno porterà più il cane a fare toilette nelle strade, facendo danno a noi ipovedenti, che il 99% calpestiamo le cacche e anche i cosiddetti normodotati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 17:56.

Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: notizie.
1: 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane. La Farnesina conferma che sono in stato di fermo. Gli attivisti riferiscono dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene nei casi delicati e di emergenza. Oggi portati in superficie il biologo ricercatore Federico Gualtieri e la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. I 4 corpi erano tutti insieme nella grotta a 60 metri di profondità. Tennis: Carlos Alcaraz dopo il Roland Garros salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Riccardo Inge. Fino a domani. Ora

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Patti Pravo. Opera.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono il fratello Ilario da Reggio Calabria. Volevo dire una cosa: i giovani devono cercare di più Gesù, perché in Gesù c'è salvezza, benedizione e guarigione. E anche perché cercando Gesù non si fanno coinvolgere da cose brutte come la droga, l'alcol e la pornografia. Quindi cercate Gesù, giovani italiani, ok?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mamma, ma esistono davvero i vampiri?
3: Zitto, mangia la minestra prima che si coaguli.
1: L'angolo del sorriso.
4: Era così grasso che l'ambulanza per portarlo in ospedale dovette fare due viaggi.
1: L'angolo del sorriso.
5: Ho inventato un cappotto che va bene per tutte le stagioni. Quando fa caldo, basta toglierlo.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Riccardo Fogli. Non finisce qui.
3: Dimmi poi se ha senso trascinarsi dentro come aquiloni senza un po' di vento.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita. Lea Gavino.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Johnny dalla provincia di Pistoia, ho sentito il messaggio di quella signora che parlava di quella malattia, si chiama fibromialgia. Mi conosco bene perché c'è mia moglie che ce l'ha. E dopo anni di ricerche di dottori, tutti modi possibili immaginabili, tutti i dottori possibili immaginabili, abbiamo trovato il dottor Grieco si chiama, di Pistoia, che è un luminare per quanto riguarda questo tipo di malattia e altre cose simili. Non cura con i medicinali, non cura con metodologie strane, ha un principio di ragionamento che si basa sulla dieta, sull'eliminazione degli zuccheri. Questa cosa funziona perché l'abbiamo provata da quasi un anno con mia moglie, e chi ha fatto questo percorso dà tanto valore alla propria vita, per cui la qualità della vita si alza e diventa una cosa, diciamo, la via di salvezza per queste persone. Che chi vive questa malattia sa di che cosa parlo, e gli sta accanto sa di che cosa parlo. E qui niente, volevo dargli questa informazione a questa signora.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 19.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

0: Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora. Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
1: Senza

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
3: Radio Margherita.
4: Eva Blu. Romantica.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei rispondere a quel signore che cita carabinieri, finanza, per togliere le macchinette da gioco. Ma quel signore deve sapere che tutto ciò è monopolio dello Stato. Allo Stato non interessa di chi gioca, perché vivono di queste persone affette da questo disturbo.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Gianni Nazzaro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Nazzaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. La nostra canzone. Quanto è bella lei. Questo sì che è amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 33 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono giornate, peraltro, che sono molto molto tese sulla scena internazionale e che riguardano in quest'ultima fase anche noi come italiani, perché la flottiglia, la Global Sumud flottiglia, è sotto la lente dell'attenzione internazionale per ciò che sta facendo Israele per dissuaderne con la forza i protagonisti, gli attivisti della flottiglia a proseguire la navigazione verso la costa di Gaza. E come si sa ci sono andati di mezzo decine e decine di italiani, anche per l'appunto, in vario modo prelevati dalle loro imbarcazioni oppure lasciati a bordo delle imbarcazioni che vengono però condotte a forza verso, a quanto pare, non più la località israeliana, il porto di Ashdod, per essere rimpatriati, ma verso altre navi o altri porti di paesi terzi, così da non incorrere neanche nelle principali accuse che vengono da parte delle diplomazie dei paesi interessati, tra cui c'è anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, c'è da parte del Ministero degli Esteri e dello stesso Tajani la richiesta di verificare se davvero le forze armate israeliane nel cingere d'assedio le imbarcazioni, nel tentare l'abbordaggio, hanno usato dei proiettili, sia pure di gomma. È un atteggiamento ostile, di prevaricazione, di violazione, secondo molti, di quelle che sono le norme internazionali. Ma soprattutto c'è una volontà che coglie nel modo peggiore possibile quello che è il sentimento internazionale. Un conto è Hamas, un conto sono gli Hezbollah, sono combattenti contro Israele ed è legittimo che Israele si batta contro di loro. Dei pacifisti, degli attivisti a bordo di imbarcazioni disarmati non sono dei nemici di Israele, sono delle persone che stanno manifestando a favore della Palestina e a favore della gente, della popolazione di Gaza, che è allo stremo, secondo quanto dicono tutti gli indicatori internazionali. Ecco, Israele fa il peggio possibile nell'usare la forza in questo modo, perché non fa altro che riproporre al più alto livello non solo la necessità di aiutare Gaza, ma anche evidentemente di rimettere Tel Aviv al suo posto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Bobby Solo. Gelosia.
3: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 19 e 58 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate. Su Telegram l'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
3: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio. Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
3: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rivolte.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Tiro Mancino. Fuggevoli presenti.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Sergio Endrico, come stasera mai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Innanzitutto vi faccio tanti complimenti perché la vostra radio è unica. È veramente unica, non fa chiacchiere, non fa discorsi inutili, è veramente rilassante. Poi ho da dire una cosa circa qualche signora, cioè più di una signora, che dà la colpa alle donne se gli uomini li violentano, se sono, come posso dire, violenti con loro, perché devono usare un determinato modo di vestire. Io credo che questo rasenti la follia, non è possibile avere questo ragionamento. Cioè adesso la colpa è delle donne se gli uomini sono dei violenti, e non aggiungo altro perché ci sarebbero tanti aggettivi da aggiungere. Signore care, anziché essere solidali con le donne, voi giustificate i maschi che vogliono fare cose veramente assurde. Non è possibile nel 2024 sentire questi discorsi. Allora noi dobbiamo prevenire dicendo ai maschi, perché uso la parola maschi perché l'uomo è un'altra cosa, questi sono solo maschietti che fanno veramente pena. Dico, preveniamo insultando i maschi e non insultando le donne, perché così è veramente vergognoso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Giordana Angi, dammi un bacio.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capisci.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

anche se non partirai. Mi vedo sempre solo con quella valigia in mano. Cerco un cielo che ricordi quei momenti tristi solamente per dire a me stesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Talofaro Elvira, Novara di Sicilia. Semmia che sa vetesce, vegliado da casa nesce. Donna che sa tessere, presto si sposa.
4: Grazia Caragliano, da Catania. Meglio spardare stivali che linzola. Significa meglio essere sempre in movimento che a letto e malati.
5: Ciao, sono Efisio e chiamo da Serramanna, provincia di Cagliari. Il dialetto, il modo di dire in lingua sarda ed è minche molenti a totusis continentalis, che più che un proverbio è un intercalare che noi usiamo per distanziarci rispetto a quelle persone che vivono al di là del mare del Tirreno, cioè quelli che non vivono in Sardegna. Grazie per la bellissima idea di fare una rubrica dedicata a questo mondo delle lingue minoritarie.
6: Pino Gemma, da Calimera. I guai della pignata, li sape la pignata e la cucchiara caligira. Vuol dire che ognuno sa i suoi guai. Traduzione, i guai della pentola li sa la pentola e il cucchiaio che li gira.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Beans, un altro amore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Massimo da Cagliari. Vorrei fare una raccomandazione ad automobilisti, motociclisti, nonché pedoni che attraversano la strada. Vedo infatti che in tanti si distraggono tenendo in mano il telefonino senza rendersi conto del pericolo che creano per gli altri utenti della strada, ma anche per loro stessi. Quindi faccio questa raccomandazione: quando guidi, guida e basta, esattamente come dice lo spot. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Salvatore Adamo, Terra mia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Mina e Celentano, niente è andato perso.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
0: Radio Margherita, per la libertà. Gigi D'Alessio, 24 ore.
2: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Caserta. Io ascolto Radio Margherita perché ritengo che una radio seria e si mette a disposizione e rispetta un po' tutte le regioni italiane.
1: Radio Margherita, una radio seria che rispecchia tutte le regioni italiane, anche a Caserta.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Beh, riguardo ai figli, il mio pensiero è che oggi sono molto egoisti e molto furbi pure. Certo, naturalmente un po' di incoscienza c'è, perché non si rendono conto che poi alla fine c'è da pagare pure il prezzo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Concerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007, e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva, Radio Margherita, per la memoria. Zucchero, canzone triste.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Patti Pravo, pensiero stupendo. E tu?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono una maestra di scuola primaria, Nicolina Moretta, dell'Alto Casertano, Marzano Appio. Mi è rimasta impressa la telefonata di un ascoltatore che diceva non è giusto associare il fenomeno mafioso alla Sicilia. Ha perfettamente ragione. Gli uomini che hanno combattuto eroicamente la mafia sono soprattutto siciliani. Pino Impastato, giornalista, Libero Grassi, imprenditore, Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Questo insegno ai miei piccoli alunni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: notizie.
1: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate. Su Telegram l'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
2: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 21 e 59 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: mare. Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: I soldi sono necessari. L'importante è non diventare schiavo, perché i soldi vanno e vengono, la salute va via. Auguro buona salute a tutti gli italiani che si sentono di essere italiani.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caponetti. Un titolo migliore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi. Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
3: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania e il problema dell'Italia sono gli italiani. Mi spiego, ognuno di noi pensiamo solo a noi stessi. Se non si pensa al bene comune non si può andare avanti. Ciao, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Baby K, follia mediterranea.
3: Yo.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 maggio. Sono le ore 22 e 53 minuti. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Nicola di Bari, Zapponeta.
1: Caro paese mio, mai ti scorderò. Porto nel cuore ogni ricordo

Gabriella e chiamo da Monferrato, provincia di Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché brigo le faccende cantando le canzoni della mia gioventù e questo mi dà una carica e mi fa andare avanti tutta la giornata. Ringrazio tutti, arrivederci.

0: Ron, l'ottava meraviglia.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Conidi. Non è tardi.
3: Chissà che cosa c'è dopo per noi. Forse un Dio dallo sguardo ribelle.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 23 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono giornate, peraltro, che sono molto molto tese sulla scena internazionale e che riguardano in quest'ultima fase anche noi come italiani, perché la flottiglia, la Global Sumud flottiglia, è sotto la lente dell'attenzione internazionale per ciò che sta facendo Israele per dissuaderne con la forza i protagonisti, gli attivisti della flottiglia a proseguire la navigazione verso la costa di Gaza. E come si sa, ci sono andati di mezzo decine e decine di italiani, anche per l'appunto, in vario modo prelevati dalle loro imbarcazioni oppure lasciati a bordo delle imbarcazioni che vengono però condotte a forza verso, a quanto pare, non più la località israeliana, il porto di Ashdod, per essere rimpatriati, ma verso altre navi o altri porti di paesi terzi, così da non incorrere neanche nelle principali accuse che vengono da parte delle diplomazie dei paesi interessati, tra cui c'è anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, c'è da parte del Ministero degli Esteri e dello stesso italiano Tajani la richiesta di verificare se davvero le forze armate israeliane nel cingere d'assedio le imbarcazioni, nel tentare l'abbordaggio, hanno usato dei proiettili, sia pure di gomma. È un atteggiamento ostile, di prevaricazione, di violazione, secondo molti, di quelle che sono le norme internazionali. Ma soprattutto c'è una volontà che coglie nel modo peggiore possibile quello che è il sentimento internazionale. Un conto è Hamas, un conto sono gli Hezbollah, sono combattenti contro Israele ed è legittimo che Israele si batta contro di loro. Dei pacifisti, degli attivisti a bordo di imbarcazioni disarmati non sono dei nemici di Israele, sono delle persone che stanno manifestando a favore della Palestina e a favore della gente, della popolazione di Gaza, che è allo stremo, secondo quanto dicono tutti gli indicatori internazionali. Ecco, Israele fa il peggio possibile nell'usare la forza in questo modo, perché non fa altro che riproporre al più alto livello non solo la necessità di aiutare Gaza, ma anche evidentemente di rimettere Tel Aviv al suo posto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Beamac, io e te, io e te, io e te.

Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Cara Radio Margherita, vorrei fare un annuncio. Ho notato che al mare non ce n'è una, e dico una donna, che non abbia il lato B esposto ai 420, solo con un filo che a stento. Vabbè, non voglio dire altro, però, cioè, ma come cavolo fate a sentirvi a vostro agio? Mi piegate con tanta disinvoltura, sbattendo il lato B da persone, bambini, vecchi, giovani, ma non ve ne frega niente, ma la dignità di donna dove è andata a finire? Ma è una vergogna veramente, ma chi ha messo fuori questa moda, guarda, meriterebbe proprio meglio no comment. È uno schifo, veramente uno schifo. Non si può andare più al mare ora non si va più per fare il bagno, per... No, vanno soltanto per far vedere il lato B e basta. Ma dove andremo a finire? Ma per carità, guarda, è uno schifo veramente, mi vergogno di essere donna, guarda, mi vergogno di essere donna. Vedendo queste donne così conciate in una maniera proprio da schifo. Ma da schifo proprio, non se ne può più. Ciao, grazie Radio Margherita, sei unica.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Emma Marrone.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Emma Marrone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Apnea, In ogni angolo di me, La mia felicità, Mascara, Ogni volta è così e Sembra strano.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Cugini di Campagna.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. È mezzanotte e 27 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chopin. Chi non ride mai non è una persona seria.

0: Grita musica italiana.
1: Blanco, 27 luglio.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nora da Istanbul, ho 54 anni e sto studiando italiano per 9 mesi. La tua lingua è molto bella ma moltissimo difficile. Allora, da 9 mesi ogni giorno ascolto Radio Margherita. La settimana scorsa ero a Firenze per frequentare il corso italiano e abbiamo affittato una casa con un mio vecchio amico e con lui ti abbiamo ascoltato ogni mattina. Era così bello, grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 maggio, è mezzanotte e 54 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Ultimo, ovunque tu sia.

0: Sono il parrucchiere Leo e lavoro a Milano in via Lazzaro Papa. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita. I clienti vengono volentieri a tagliare i capelli perché Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Complimenti, continuate così. Ciao, Leo il parrucchiere.
1: Radio Margherita è una cosa meravigliosa, lo dice Leo, il parrucchiere, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. RAF, ora e per sempre.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Gian Mario D'Alghero. Vorrei dirvi che è terribile. Ormai si scrive prevalentemente in stampatello. Non riescono neanche più a mettere una firma in corsivo perché non sanno scrivere in corsivo moltissimi giovani. E inoltre voglio dire che è troppo facile scrivere un libro usando l'intelligenza artificiale. Grazie al cielo sopravvive la poesia che si può solamente invocare dopo aver allenato i sensi, dopo per anni e per anni e per anni. E quindi l'unica forma d'arte che fino ad ora, diciamo, è rimasta ancora priva di manipolazione, perché la poesia non conoscerà mai qualcosa di tecnologico e di artificiale. Un saluto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Giusy Ferreri. Musica classica.
4: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante, quando una soluzione non c'è,

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Un massaggio periodico con il bicarbonato umido renderà la pelle delle tue mani morbida.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Carmelo da Trapani. Allora, io mi volevo riallacciare alla signora che parlava dei cacciatori poc'anzi. Volevo solo dire che non sono i cacciatori che si devono vergognare, ma è lo Stato che si deve vergognare, perché, signora, lo Stato sui cacciatori che hanno il porto d'armi e che rinnovano ci mangia, e ci mangia parecchio. Quindi se ne stanno fregando se i cacciatori uccidono selvaggina e cose varie. Va bene, signora, quindi mi associo a lei, ma si ricordi che lo Stato è quello che viene agevolato per il discorso del porto d'armi che viene rinnovato, che costa un botto. La saluto e grazie a Radio Margherita.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana.
1: Sonico.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 20 maggio, è l'una e 53 minuti. Lucio Battisti, Questo inferno rosa. No.

padrona, padrona.